sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 3:02.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: wish I missed my ex.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 5 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Antenna 1, stai con noi.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.
0: All Night Long, il programma che accende la notte.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 6:03.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì Essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
4: Vieni a scoprire i Sì Essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
5: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai Mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Previsioni del tempo.
1: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 7:02.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
9: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
8: Restiamo all'estero. Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Baluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
9: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo ad appiccare le fiamme nella propria cella situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
8: Sono almeno 6 le persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
9: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
8: Chiudiamo con lo sport, il calcio. Anche la CONCACAF si schiera con la UEFA contro il piano commerciale della FIFA voluto dal presidente Gianni Infantino. Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio e della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni. È tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accaddeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Dal 2012 Graficant è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
3: Che occasione all'autostrancia!
4: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
3: Autofrancia.
4: Scopri di più su autofrancia.it.
5: Previsioni del tempo.
6: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

a dividermi da te. Eppure non riesco a immaginare che un giorno in fondo al buio possa stagliarsi il mare.

0: Sono le 8 e 3 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio. Ancora una buona giornata, ben trovati ad ascolto dalla redazione. È emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana. In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civil. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
9: Donald Trump annuncia un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace, rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
8: Restiamo all'estero. Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Beluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
9: Un detenuto di 72 anni è morto carbonizzato nell'incendio scoppiato nel carcere di Bancali a Sassari. Secondo le prime informazioni, sarebbe stato lo stesso uomo a rappiccare le fiamme nella propria cella situata nel reparto ospedaliero interno all'istituto. 5 agenti della polizia penitenziaria sono rimasti leggermente ustionati e intossicati. Sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale Santissima Annunziata. Il rogo è stato circoscritto alla zona sanitaria e non è stato necessario evacuare gli altri detenuti. La procura di Sassari ha aperto un'inchiesta per ricostruire la dinamica dell'accaduto.
8: Sono almeno 6 persone disperse dal crollo di una palazzina di 2 piani nel quartiere Pistunina a Messina. 4 appartengono allo stesso nucleo familiare. L'edificio ospitava negozi ai livelli inferiori e abitazioni al piano superiore. 3 persone sono rimaste ferite, ma nessuna sarebbe in pericolo di vita. I familiari dei residenti hanno dato l'allarme dopo non essere riusciti a contattare i propri cari. Il sindaco Federico Basile ha escluso che il cedimento sia stato provocato da un'esplosione. Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella di un cedimento strutturale. I vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie alla ricerca dei dispersi.
9: Voltiamo completamente pagina. Nuovo allarme sulla sicurezza dei sistemi di intelligenza artificiale. Anthropic ha reso noto che alcuni suoi modelli hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi informatici di 3 organizzazioni. L'episodio è avvenuto durante test che avrebbero dovuto mantenere i programmi completamente isolati dal mondo reale. Una situazione simile era stata segnalata pochi giorni fa anche da OpenAI. In quel caso alcuni modelli avrebbero avuto accesso improprio a internet e compiuto azioni impreviste durante le verifiche di sicurezza. Gli episodi riaprono il dibattito sui controlli necessari prima della diffusione di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.
8: E chiudiamo con lo sport, con il calcio italiano che è in lutto perché nella notte è morto Franco Baresi, la bandiera milanista aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio, si legge, e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa. 104,7.

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Venerdì 31 luglio 2026. La chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai Mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Emergenza migratoria in Spagna. Migliaia di giovani a nuoto hanno raggiunto l'enclave spagnola in Marocco. Molti morti. Il governo italiano pensa a sospendere il trattato di Schengen. Insorge il governo Sanchez. Convocato il nostro ambasciatore a Madrid. Gerardo De Vivo.
5: Addio Marocco, benvenuta a Spagna, urlano all'approdo a Ceuta, angolo d'Europa nel nord del Marocco, confine tra l'Africa e il vecchio continente. In centinaia sono arrivati ieri a nuoto, aggrappati a galleggianti, a piedi sui frangiflutti. 18 non ce l'hanno fatta, il bilancio dei morti è ancora provvisorio. Circa 2000 gli arrivi negli ultimi 10 giorni, nel remake delle scene viste 5 anni fa, quando furono 10.000 in soli 2 giorni. Il centro d'accoglienza è al collasso, le autorità locali hanno chiesto al governo centrale di chiudere chiudere il confine e dichiarare lo stato d'emergenza nazionale. E mentre Madrid invia l'esercito e oggi Sanchez è atteso nell'enclave, scoppia la crisi diplomatica tra Italia e Spagna. L'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei. Posta su X la Premier Meloni, che ipotizza la sospensione dello spazio Schengen con la Spagna. Ma sono le parole di Tajani ad acuire lo scontro. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 migranti è profondamente sbagliata, dice il ministro degli esteri. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano.
4: Il presidente statunitense Trump ha annunciato il raggiungimento di un accordo definito storico per il disarmo graduale di Hamas e il contestuale ritiro delle forze armate israeliane dalla striscia di Gaza, profilando una svolta decisiva. L'entusiasmo sollevato dall'annuncio della Casa Bianca si scontra tuttavia con i dubbi e i distinguo emersi subito dopo sia da Gerusalemme sia dai vertici del movimento palestinese. Ieri al Quirinale la cerimonia di consegna del ventaglio da parte dell'Associazione Stampa Parlamentare per il presidente Mattarella è stata l'occasione per una ferma condanna verso le violenze in Val di Susa, un messaggio verso chi critica l'Europa per la sua scarsa incisività e la sottolineatura dell'importanza del giornalismo. Poi da Mattarella anche un richiamo al ruolo della legge che non deve seguire i fatti di cronaca. Alcuni osservatori ne hanno letto un riferimento al caso del gioielliere Roggero. A Messina si continua a scavare sotto le macerie della palazzina di tre piani crollata ieri a Pistunina nella zona sud della città. Ci sono ancora 6 dispersi, 3 i feriti ricoverati nel policlinico cittadino, 1 in codice rosso. Tecnici al lavoro per chiarire le cause dell'accaduto. Tra le ipotesi quella di un cedimento strutturale. Sentiamo il comandante dei Vigili del Fuoco di Messina, Michele Burgio.
6: Stiamo adoperando per raggiungerlo con una rimozione molto cautelativa delle macerie, in modo che una volta spento l'incendio possano operare le squadre USAR di ricerca e salvataggio. Abbiamo 6 dispersi. 6 di questi 6, 5 sono di un nucleo familiare, cioè 2 nuclei familiari che risiedevano in questo edificio, l'ultimo piano, e un'altra con un badante, quindi sono a 5, più una ragazza che lavorava presso l'emporio di proprietà di una famiglia cinese che anche lei si è dispersa, quindi sono 6 in tutto.
4: È tutto, a più tardi.
7: Il traffico in tempo reale.
8: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto e a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Il traffico si presenta regolare sulle principali vie di collegamento regionali. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 99 si viaggia a senso unico alternato nel comune di San Raffaele Cimena. Vi informiamo infine che dalle 16 alle 22 di oggi su tutte le strade extraurbane è vietata la circolazione ai mezzi commerciali con massa superiore a 7 tonnellate e mezzo. Per il momento è tutto, a più tardi e buon viaggio.
7: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T. Previsioni del tempo.
9: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord prevarrà il cielo sereno, nel pomeriggio qualche addensamento interesserà Alpi e Prealpi, dove saranno possibili isolati rovesci o temporali. I fenomeni si esauriranno rapidamente nel corso della serata, lasciando spazio a cieli nuovamente sereni. Al centro il tempo sarà in prevalenza soleggiato. Durante le ore centrali della giornata si formeranno locali annuvolamenti lungo l'Appennino tra Toscana, Lazio e Abruzzo, con la possibilità di isolati piovaschi destinati a cessare entro sera. Sulla Sardegna il sole sarà prevalente con qualche addensamento pomeridiano nelle aree interne. Al sud e sulla Sicilia il cielo si manterrà generalmente sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio non si escludono brevi isolati temporali sulle zone interne della penisola e della Sicilia, mentre sul resto del meridione il tempo resterà stabile e soleggiato. Le temperature minime saranno in lieve aumento su gran parte del paese, con una leggera diminuzione soltanto sulle zone alpine. Nel sud della Sicilia le massime aumenteranno ovunque, con rialzi più marcati sulle regioni del nord-est. I venti saranno deboli e variabili su tutta l'Italia, con brezze lungo le coste durante le ore più calde della giornata. Per quanto riguarda i mari, lo stretto di Sicilia e lo Ionio meridionale saranno da poco mossi a mossi, mentre tutti gli altri bacini si presenteranno quasi calmi o poco mossi. E con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 9:04.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni, leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Andiamo adesso a quella che appare una svolta storica per il Medio Oriente. Anche Hamas ha confermato la accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. Per quanto riguarda invece la guerra tra Russia e Ucraina, Trump non ha ancora deciso se consentire a Kiev di produrre missili intercettati terra-aria Patriot, sollevando dubbi sulla disponibilità di Washington di accogliere una delle principali richieste di Zelensky. In un'intervista telefonica rilasciata ieri al Financial Times, il presidente si è detto incerto sulla concessione all'Ucraina della licenza per la produzione di missili Patriot, aggiungendo che la questione al vaglio è un'arma straordinaria e dobbiamo fare molta attenzione a chi concediamo la licenza, affermato, di norma aggiunto, non concediamo licenze per queste tecnologie. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e la servizio della redazione.
10: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
9: Dalla Campania un episodio che ricorda quello del caso Roggero, ma con un epilogo giudiziario opposto. Archiviate infatti le accuse di omicidio e lesioni personali per Aurelio Valiante, imprenditore di Foria di Centola in provincia di Salerno, che il 22 giugno 2025 rispose in giardino al fuoco di una banda di rapinatori entrati nella sua abitazione, uccidendone uno e ferendone un altro. Uno dei rapinatori, al momento della fuga, sparò verso il padrone di casa, che rispose al fuoco con un fucile, uccidendo il 26enne Rivaldo Rusi e ferendo uno degli altri due rapinatori. Il GIP ha accolto la richiesta della procura, riconoscendogli la legittima difesa domiciliare. Valiante dovrà invece rispondere di occultamento di cadavere per aver inizialmente nascosto in un dirupo il corpo del rapinatore ucciso. Lo sport: la FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. E il servizio della redazione.
11: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
9: In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto questa edizione del nostro notiziario: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. A più tardi.
12: Le news tornano tra un'ora circa.
13: È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.
1: Venerdì 31 luglio 2026, la chiesa ricorda Sant'Ignazio di Loyola. La luna è gibbosa calante e il proverbio del giorno, una ciliegia tira l'altra, racconta come alcune azioni si susseguano quasi automaticamente, prescindendo dalla volontà. Con il sito accadeoggi.it eccoci ai fatti del giorno nella storia. Nel 30 a.C. ad Alessandria d'Egitto, l'esercito di Marco Antonio e Cleopatra prevaleva sulle forze romane guidate da Ottaviano. Nel 1845 Milano inaugurava il servizio di illuminazione stradale a gas con l'accensione dei primi 44 fanali cittadini. Nel 1928, alle Olimpiadi di Amsterdam, la discobola polacca Alina Konopka conquistava la prima medaglia d'oro di una donna nella storia olimpica. Nel 1938 Gino Bartali vinceva il Tour de France di ciclismo. L'ultima vittoria italiana era stata di Ottavio Bottecchia 13 anni prima. E nel 1954 la spedizione italiana guidata da Ardito Desio, con Achille Compagnoni e Lino Lacedelli, conquistava la vetta del K2, la seconda montagna più alta al mondo. Nel 1973 a Livorno, Novella Calligaris faceva suoi 3 titoli italiani, nei 200 stile libero, 200 farfalla e nei 400 misti. 50 anni fa, nel 1976, veniva diffusa la fotografia del volto su Marte, l'immagine ripresa dalla sonda Viking 1 che riproduce un volto umanoide. Nel 2003 iniziavano oggi le trasmissioni di Sky TV Italia e nel 2005 Valentino Rossi eguagliava il primato di 76 vittorie nei Gran Premi fissato nel 1967 da Mike Elwood. E ora torniamo al nuoto. Nel 2002 oro mondiale a Berlino per Nicola Marconi nei tuffi dal trampolino di un metro. Nel 2012 Michael Phelps, vincendo la staffetta 4x200 stile libero ai Giochi di Londra, portava a 18 il record di medaglie d'oro olimpiche per un singolo atleta. E nel 2013 Federica Pellegrini conquistava l'argento nei 200 stile libero ai mondiali di Barcellona. Sono nati il 31 luglio, nel 1919 lo scrittore Primo Levi, nel 1920 l'attrice Franca Valeri, nel 1933 il giornalista e scrittore Romano Battaglia, nel 1935 lo stilista e imprenditore calzaturiero Sergio Rossi e i giornalisti sportivi Mario Camicia nel 1941 e Tonino Carino nel 1944. Nascevano oggi anche l'attore e doppiatore Luca Ward nel 1960, il DJ e produttore discografico Fatboy Slim nel 1963, la scrittrice Joan K. Rowling nel 1967, l'attore Neri Marco Re nel 1966 e per chiudere il calciatore e allenatore Antonio Conte, nato in questo giorno nel 1969. Erano alcuni degli avvenimenti da segnalare del 31 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Buongiorno da Nicola De Muro. Mondo del calcio e dello sport italiano in lutto per la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte. Lo annuncia su X il Milan, di cui è stato il capitano e simbolo per 20 anni, vincendo 6 scudetti e 3 coppe dei campioni. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina. I vertici di Hamas hanno confermato il raggiungimento di un accordo per la seconda fase della tregua con Israele, avallando quanto annunciato dal presidente statunitense Donald Trump. L'intesa prevede il disarmo graduale del movimento a Gaza insieme al progressivo ritiro delle forze israeliane. Al momento no comment da parte di Tel Aviv. È emersa nelle ultime ore la presenza di un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito schierati da metà marzo nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia ha fatto scattare subito la polemica politica in Parlamento. L'opposizione PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sui confini della missione. Nessuna novità nella notte dopo il crollo dell'edificio Pistunina. Proseguono le operazioni dei vigili del fuoco per la ricerca dei 6 dispersi e quanto si legge sul profilo X dei vigili del fuoco dopo il crollo della palazzina a Messina. Sono 6 i dispersi. Ricerche rese difficili da un incendio che cova sotto le macerie. Appello dei familiari: non chiamateli, si scarica il cellulare. Il premier Pedro Sánchez è atteso oggi a Ceuta per verificare la situazione della grave crisi migratoria nell'enclave spagnola in Marocco. Migliaia gli arrivi negli ultimi giorni, centri di accoglienza al collasso. L'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. La scelta del governo di Madrid di dare la cittadinanza spagnola, quindi europea, ad oltre 500.000 immigrati irregolari è profondamente sbagliata, dice il nostro ministro degli esteri Tajani. Parole indegne, reagisce l'omologo spagnolo Albares, che ha convocato per oggi l'ambasciatore italiano. È tutto, a più tardi.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un saluto, una buona mattinata e un buon venerdì dalla Centrale Regionale della Mobilità. Si viaggia regolarmente in questi minuti lungo i principali percorsi extraurbani piemontesi. Ci spostiamo sul versante francese del traforo del Monte Bianco per segnalare code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Ci occupiamo infine della provincia del Verbania Cusio-Ossola per segnalare che per lavori è chiusa la provinciale 70 tra i comuni di Malesco e Villette in fascia oraria 9-17. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Previsioni del tempo.
8: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile e soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud e in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
2: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali. La spesa bio per tutti. Una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno. Essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna. Lo afferma la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in riferimento a quanto sta accadendo nell'exclave di Madrid. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha aggiunto la Premier su X. Convocato dal Ministro degli esteri spagnolo, l'ambasciatore italiano a Madrid. Veniamo adesso all'annuncio di Donald Trump su un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza e la servizio della redazione.
6: Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata dal nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
5: Alcuni dirigenti di Tesla hanno ricevuto l'ordine di prepararsi alla separazione delle attività cinesi dell'azienda in vista di una possibile fusione con SpaceX, lo riporta il Wall Street Journal, secondo cui il patron Elon Musk ha strutturato le attività cinesi di Tesla in modo che potessero essere facilmente separate da quelle americane proprio a causa delle tensioni geopolitiche. La configurazione potrebbe rivelarsi utile anche qualora decidesse di procedere con una fusione con SpaceX, che secondo gli analisti potrebbe rivelarsi come la soluzione naturale nel riordino della galassia degli asset di Musk, l'uomo più ricco del pianeta. A Calto, in provincia di Rovigo, proseguono le ricerche di un uomo di 34 anni di origine moldava disperso nelle acque del fiume Po. Secondo alcune testimonianze, una famiglia composta dai genitori e dai loro figli si trovava in spiaggia lungo il fiume quando la figlia più piccola è entrata in difficoltà mentre faceva il bagno. Il padre si è immediatamente tuffato in acqua, riuscendo a raggiungerle e a metterle in salvo. Subito dopo però è scomparso tra le acque senza più riemergere. I corpi senza vita di due anziani, entrambi ottantenni, sono stati trovati nel pomeriggio di ieri all'interno della loro abitazione in via Monte San Michele a Sesto San Giovanni del Milanese. A dare l'allarme sono stati alcuni vicini di casa insospettiti dai cattivi odori provenienti dall'appartamento. I corpi erano in avanzato stato di decomposizione. Sono in corso accertamenti per chiarire le cause del decesso. Al momento gli investigatori non escludono alcune ipotesi. Lo sport con la morte la notte scorsa di Franco Baresi, il servizio della redazione.
7: La bandiera milanese aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio si legge e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
5: La pallavolo si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina con parziali di 22-25, 21-25 e 21-25. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che non deve oscurare ma illuminare, ha commentato il CT Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla Final Eight. Si volta subito pagina, c'è l'Europeo da onorare, inizio il 10 settembre. Abbiamo terminato, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
8: Antenna 1.
9: La radio

Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi,
1: cazzo, e adesso?
0: Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Il mondo del calcio piange la scomparsa di Franco Baresi, operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare e morto nella notte a 66 anni. Lo ha annunciato il Milan, di cui è stato capitano e simbolo per 20 anni, vincendo tra l'altro 6 scudetti e 3 Coppe dei Campioni. L'ultima apparizione pubblica a febbraio, Tedoforo con Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina. Intesa confermata tra Hamas e Israele per la seconda fase della tregua, prevista la smilitarizzazione progressiva del gruppo palestinese e il ritiro delle truppe israeliane con il silenzio operativo di Tel Aviv. Sempre dagli Stati Uniti, Donald Trump frena sui Patriot all'Ucraina, spiegando al Financial Times di non aver ancora deciso sull'autorizzazione della licenza di produzione. Da marzo un contingente nazionale costituito da circa 400 militari dell'aeronautica militare è schierato in Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain per sorvegliare lo spazio aereo a difesa dei nostri interessi nell'area. È quanto scrive sul suo sito il Ministero della Difesa. Si tratta della Task Force Air Arabia comandata dal colonnello Michele Schiavi. Immediata la reazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD, con un'interrogazione urgente al governo, sia alla Camera sia al Senato, chiede chiarimenti sul perimetro della missione. La palazzina crollata a Messina poco fa sotto le macerie è stato individuato un corpo senza vita. Proseguono senza sosta le ricerche degli altri 5 dispersi sotto i detriti del palazzo crollato a Pistunina. Operazioni rese estenuanti dai roghi sotterranei. La procura indaga per chiarire le cause, mentre i familiari chiedono di non telefonare ai dispersi per salvaguardare le batterie dei cellulari. Tensione diplomatica alle stelle Roma-Madrid. Dopo che il governo italiano ha manifestato l'intenzione di sospendere Schengen alla luce dell'improvvisa crisi migratoria a Ceuta, il premier spagnolo Sanchez è nell'enclave spagnola per l'emergenza di migliaia di migranti giunti a nuoto. A seguito delle critiche di italiani alla regolarizzazione degli irregolari in Spagna e alle minacce italiane di sospendere Schengen, l'omologo Albares ha convocato d'urgenza l'ambasciatore italiano. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Previsioni del tempo.
4: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane. montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.

0: Sono le 11:01.
1: L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Buona giornata ancora e ben ritrovati dalla redazione. È una vera e propria tragedia quella che si è verificata nelle acque che bagnano Ceuta, l'exclave spagnola in Marocco, presa d'assalto da circa 2.000 migranti, prevalentemente marocchini e algerini. Sono almeno 18 i corpi rinvenuti dei migranti morti nel tentativo di attraversare il confine. La fiumana di migranti giunta sulle coste sotto controllo di Madrid ha messo in difficoltà la Guardia Civile e i servizi di emergenza, che sono riusciti a prestare soccorso solamente ai feriti. Sale così a 44 il numero degli stranieri ritrovati morti nelle acque di Ceuta dall'inizio dell'anno. Tragedia anche in Pakistan, il servizio della redazione.
9: Almeno 34 persone sono morte nell'esplosione di una miniera di carbone nel sud del Pakistan. La tragedia è avvenuta nella provincia del Beluchistan, una zona particolarmente ricca di risorse minerarie. Secondo le prime ricostruzioni, la deflagrazione potrebbe essere stata provocata da un accumulo di gas metano. Le squadre di soccorso hanno recuperato 34 corpi, ma altri lavoratori risultano ancora intrappolati nelle gallerie. Le operazioni proseguono nel tentativo di localizzare eventuali superstiti. Le autorità locali stanno verificando le condizioni di sicurezza dell'impianto e le responsabilità della società che gestisce la miniera.
8: I modelli di intelligenza artificiale di Anthropic hanno ottenuto un accesso non autorizzato ai sistemi di tre organizzazioni durante la fase dei test che avrebbero dovuto tenerli isolati dal mondo reale. Lo ha riferito la compagnia dando conto di una situazione simile a quella accaduta ad OpenAI pochi giorni fa. Infatti la rivale guidata da Sam Altman ha rivelato che i propri modelli avevano avuto accesso improprio a internet e avevano agito in modo imprevisto durante i test di sicurezza. Veniamo in Italia, sarebbero almeno 6 dispersi, di cui 4 dello stesso nucleo familiare, tra le macerie di una palazzina crollata nel quartiere costiero Pistunina, periferia di Messina. I 3 feriti accertati, di cui uno in codice rosso, sono stati portati al Policlinico Universitario Gaetano Martino di Messina, dove è scattato il piano di emergenza interno e dove sono stati richiamati medici da altri ospedali. Altri feriti sarebbero stati portati in diversi ospedali della città, ma non sarebbero in pericolo di vita. L'edificio ospitava negozi al piano terra al primo piano e abitazioni al secondo. Torna in strada la protesta degli operatori del trasporto pubblico per il caro carburanti. A far sentire il proprio disagio nelle ultime ore i tassisti, che a Napoli hanno organizzato una singolare manifestazione di protesta. Questo taxi a breve si fermerà per il caro carburanti. I tassisti hanno commissionato e fatto realizzare 900 adesivi che da oggi progressivamente saranno affissi su tutti i taxi per manifestare dissenso per la mancanza di misure di sostegno per la categoria. Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano. Si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. È l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare, il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
7: Le news tornano tra un'ora circa. Are you ready?
1: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
2: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Previsioni del tempo.
5: Queste le previsioni del tempo per le prossime ore. Al nord il cielo sarà inizialmente sereno, ma dalla tarda mattinata la nuvolosità aumenterà progressivamente, risultando più compatta sulle aree montane e pedemontane. Nelle ore più calde sono attesi rovesci e isolati temporali lungo l'Appennino, mentre i fenomeni saranno più frequenti e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali e in Trentino Alto Adige. Tra il pomeriggio e la sera i temporali potranno sconfinare anche sulle pianure di Piemonte e Lombardia, mentre sulle aree alpine potranno persistere fino alle ore notturne. Al centro il tempo sarà generalmente stabile, soleggiato anche sulla Sardegna. Nel pomeriggio qualche annuvolamento interesserà le aree montuose e le pianure del Basso Lazio, dove non si escludono brevi rovesci. Al sud in Sicilia prevarrà il sole con qualche nube in più lungo i versanti tirrenici e sui rilievi della Calabria e della Sicilia. Nelle ore pomeridiane saranno possibili rovesci, soprattutto sull'isola, dove non si escludono anche brevi isolati temporali. In serata è previsto un generale miglioramento con attenuazione della nuvolosità e dei fenomeni. Le temperature minime saranno in aumento, seppur in modo irregolare, su gran parte della penisola, valori pressoché stabili invece sulla Sicilia occidentale, lungo i rilievi appenninici di Toscana, Abruzzo e Calabria. Le massime aumenteranno sulle pianure e lungo le coste di Veneto e Friuli Venezia Giulia, sui settori centro-orientali di Toscana ed Emilia-Romagna, su Marche, Umbria, Abruzzo, Gargano e sulle due isole maggiori, in diminuzione invece su Valle d'Aosta e nelle aree montane e pedemontane di Piemonte, Lombardia, Trentina ed Emilia Occidentale, mentre resteranno pressoché stabili altrove. I venti saranno generalmente deboli. Al centro-sud soffieranno dei quadranti settentrionali con rinforzi di maestrale sull'arcipelago toscano e lungo le coste grossetane. Al nord saranno deboli e variabili con brezze lungo i litorali. Per quanto riguarda i mari, saranno mossi il Mar Ligure meridionale, il Tirreno centro-settentrionale, il settore occidentale dello Stretto di Sicilia, lo Ionio centro-meridionale e il Basso Adriatico, compreso il Canale d'Otranto. Tutti gli altri bacini si presenteranno generalmente poco mossi. Con il meteo per il momento è tutto.
6: Sabato mattina su Antenna 1 la radio, Speaker per caso. Dalle 10 a mezzogiorno Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 12 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano, si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro, è l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il servizio della redazione.
6: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
5: Il calciomercato: l'Inter parte per Hong Kong e dà il via alla tournée estiva, mentre a Milano atterra John Stones per svolgere le visite mediche e legarsi al club nerazzurro fino a giugno 2028 per 4 milioni di euro a stagione. Il difensore inglese arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. Nessun dubbio sulle sue condizioni delle visite mediche, nessun dubbio sul suo rendimento dopo le prestazioni del mondiale. Arriva così una centrale forte ed esperienza, cresciuto nelle mani di Pep Guardiola, duttile e in grado di ricoprire più ruoli difensivi. La pallavolo: si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina con parziali 22-25, 21-25 e 21-25. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che non deve oscurare ma illuminare, ha commentato il CT Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla Final Eight. Si volta subito pagina, c'è l'europeo da onorare, inizio il 10 settembre. A due anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze, e per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità dell'acqua e anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze 7-9 agosto, al Center Aquatic Olympic c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend. Pum, pum, pum.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ad occasione aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Cordoglio unanime dal mondo del calcio per la scomparsa a 66 anni di Franco Baresi, storico simbolo e capitano del Milan. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, così il presidente federale Malagò. L'Inter ricorda un grande avversario, protagonista di sfide che hanno costruito il significato stesso del derby. Inimitabile bandiera rossonera, sei per sempre capitano, e il saluto dalla curva sud del Milan. Assume contorni impressionanti la crisi migratoria a Ceuta, in da migranti provenienti dal Marocco a nuoto. Ieri si era parlato di 2.000 ingressi irregolari, stamattina la stampa spagnola riporta numeri ben diversi. Sarebbero 20.000 i giovani che in sole 9 ore sono riusciti a entrare nell'enclave spagnola e sono oltre 40.000 le persone entrate in totale ieri. E sale il bilancio dei morti nella traversata, almeno 19. Il governatore della cittadina di 60.000 abitanti chiede che il governo di Madrid dichiari l'emergenza nazionale, parla di situazione da terzo mondo, e il premier Pedro Sanchez è in arrivo a Ceuta, dove ora sembra che l'esercito abbia ripreso il controllo dei confini con il Marocco. Ed è crisi diplomatica tra Roma e Madrid. Ieri il ministro degli esteri Tajani ha criticato il governo spagnolo per aver regolarizzato 500.000 immigrati, rendendoli tutti cittadini europei. Parole vergognose per il governo di Madrid, convocato l'ambasciatore italiano in Spagna. La palazzina di Treppiani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Proseguono a ritmo serrato le ricerche degli altri 5 dispersi. Il bilancio provvisorio dell'incidente conta anche 3 feriti accertati, di cui uno grave. La palazzina ospitava attività commerciali e appartamenti e la procura indaga sui motivi del collasso della struttura. L'Italia entra nel weekend più caldo dell'estate con picchi fino a 41 gradi. Le città da Bollino Rosso salgono già 11 e sabato saranno 19. È tutto, a più tardi.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 13. L'ora esatta è offerta da
1: Natura, sì, il bio lo trovi qui.
2: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
1: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire, anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna. Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento a quanto sta accadendo nell'exclave di Madrid. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha aggiunto la Premier su X, convocato dal ministro degli esteri spagnolo, l'ambasciatore italiano a Madrid. Veniamo adesso all'annuncio di Donald Trump su un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza. Il servizio della redazione.
8: Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata da un nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
7: Economia: non abbiamo ricevuto alcun progetto né alcuna informazione su una potenziale fusione tra MPS e BPM, di conseguenza non siamo in grado di dire se questo progetto potrebbe creare valore per gli azionisti di Piazza Meda. Così il CEO di Credit Agricole, Oliver Gavalda, secondo quanto riporta AFP, il vice AD Jérôme Grivet ribadisce: non siamo a conoscenza di alcun progresso concreto in merito a questa proposta di discussione, ma con il 29,3% di BPM siamo indispensabili. Questo significa che nulla può essere fatto contro di noi o senza di noi, ma ovviamente non siamo gli unici a prendere le decisioni. Misterioso episodio di criminalità a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove ieri sera un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe riferito di essere stato avvicinato in via Sardegna da una persona a volto coperto che gli ha esploso dei colpi d'arma da fuoco ferendolo alle gambe. Il netturbino si è poi recato con mezzi propri in ospedale per le cure. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia. In chiusura lo sport, con la morte la notte scorsa di Franco Barisi, il servizio della redazione.
9: La bandiera milanese aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. Il suo esempio, si legge, e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
7: A due anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze. Per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha colto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità delle acque anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze dal 7 al 9 agosto al Center Antique Olympique, c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina, ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
3: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
3: Ben trovati all'ascolto da Nicola De Muro. E tensione diplomatica aperta tra Roma e Madrid sull'emergenza migratoria a Ceuta. Dopo l'arrivo di 49.000 migranti in sole 24 ore, il ministro degli esteri italiani ribadisce che la gestione dei flussi è una responsabilità europea e chiede un controllo più efficace delle frontiere. Salgono a 24 intanto le vittime che tentavano di raggiungere a nuoto l'enclave spagnola. Il servizio di Laura Carchidi.
4: Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo l'emergenza migratoria a Ceuta. Il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri italiani e l'ipotesi avanzata dall'Italia di valutare una sospensione di Schengen nei confronti della Spagna. Per Tajani, la gestione dei flussi migratori riguarda tutta l'Europa. Il ministro ha criticato la politica di regolarizzazione del governo Sanchez e ha sostenuto che, se uno Stato membro non è in grado di garantire il controllo delle frontiere esterne, si debbano valutare anche misure straordinarie nell'area Schengen. Sul campo intanto la situazione resta critica. Secondo le ultime stime sono 49.000 i migranti entrati a Ceuta in 24 ore, di cui circa 20.000 in solo 9 ore. Il boom degli arrivi viene collegato anche ad una recente sentenza della Corte Suprema spagnola che ha stabilito che i respingimenti immediati non possano essere applicati ai migranti intercettati in mare mentre raggiungono Ceuta o Melilla a nuoto. Salite a 24 le vittime. Intanto il governo Sanchez ha rafforzato il dispositivo di sicurezza con esercito, guarda civile e polizia, mentre il Marocco ha intensificato i controlli al confine e Bruxelles si è detta pronta a fornire ulteriore sostegno operativo alla Spagna.
3: Con un post diffuso sulla piattaforma Truth, il presidente USA Trump ha annunciato il raggiungimento di un'intesa per l'avvio della seconda fase del piano di pace nella striscia di Gaza. L'accordo prevede il completo disarmo graduale di Hamas, a cui farà seguito il progressivo ritiro delle forze armate israeliane. La palazzina di tre piani crollata a Messina, i vigili del fuoco hanno individuato sotto le macerie il corpo di un uomo della famiglia Leone che abitava nell'ultimo piano. Il corpo è stato poi trasportato via in ambulanza. Proseguono serrate le ricerche degli altri 5 dispersi. Cordoglio unanime per la scomparsa di Franco Baresi. Il calcio italiano perde una delle sue leggende. Le parole del presidente federale Malagò, Gerardo De Vivo.
5: La storia del Milan è in lacrime per la scomparsa di Franco Baresi. È l'incipit del post social rossonero che sottolinea il suo esempio e la sua profondità saranno per sempre, come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club. Operato lo scorso agosto per un nodulo polmonare, ci ha lasciato stanotte a 66 anni. Un'intera carriera al Milan di cui è stato simbolo ancor più che capitano. 20 anni sempre in rossonero. A 19 anni era nel Milan della Stella nel 1979 in un ideale passaggio di consegne da Gianni Rivera all'ultimo anno in campo. In 719 partite col diavolo Baresi vincerà 6 scudetti e 3 coppe dei campioni, da leader dei cicli vincenti del Milan di Sacchi prima e Capello poi. In nazionale c'era nel mondiale vinto nel 1982 senza scendere in campo nel ruolo coperto da un altro grande del nostro calcio, Gaetano Scirea. Nel 1994 fu grande protagonista del mondiale americano, nella memoria di tutti le sue lacrime dopo l'errore dal dischetto nella finale persa col Brasile. L'ultima apparizione pubblica lo scorso febbraio, Tedoforo insieme a Beppe Bergomi nella cerimonia d'apertura delle Olimpiadi invernali di Milano Cortina.
3: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ancora, ben trovati all'ascolto con l'informazione in positivo e la radio giornale delle buone notizie. Quest'anno Dylan Dog spegne 40 candeline. Era il 26 settembre del 1986 quando il celebre indagatore dell'incubo, creato da Tiziano Sclari per Sergio Bonelli Editore, fece il suo debutto nelle edicole italiane con l'albo L'alba dei morti viventi. Da allora il personaggio è diventato un'icona del fumetto italiano, conquistando milioni di lettori. Le celebrazioni culmineranno il 28 ottobre con Dylan Dog Horror Show, il primo spettacolo teatrale dedicato al personaggio, che debutterà al Teatro Eliseo di Roma, segnando anche la riapertura dello storico teatro dopo anni di chiusura. Un tessuto che non viene tessuto ma coltivato è la sorprendente innovazione sviluppata da un gruppo di ricercatori cinesi che hanno realizzato un materiale vivente a partire dal fungo Cordyceps militaris. Il nuovo tessuto è in grado di autoripararsi e autopulirsi, oltre a essere completamente biodegradabile. Gli scienziati ritengono che possa trovare impiego in numerosi settori, dall'architettura alla biomedicina fino alla moda sostenibile e alle tecnologie ambientali, aprendo nuove prospettive per i materiali del futuro. Infine, la NASA è pronta a lanciare la missione Inspire, che studierà da vicino le cosiddette nubi di fuoco, enormi formazioni che si sviluppano sopra gli incendi boschivi più estesi. Gli scienziati voleranno attraverso questi giganteschi pirocumuli per raccogliere dati sul fumo, sull'energia che alimenta il fenomeno e sul suo impatto sull'atmosfera, una ricerca che punta a comprendere meglio eventi sempre più frequenti a causa dell'intensificarsi degli incendi su scala globale. Ed è tutto per il momento, grazie ancora per l'ascolto, a più tardi.
7: Torino 104.7

Don't you?

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 14 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare e forze via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi e meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Mariayoun. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Kloaia. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Monsouri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Monsouri. Segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Barachit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove è emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
6: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
5: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il Sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, più 0,8%, e quanto stima lo SBIMEZ, Associazione per lo Sviluppo dell'Industria nel Mezzogiorno, e del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Per il 2027, esaurito il PNRR, avverte SBIMEZ, nel Sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del Centro-Nord, più 0,5%. Ultima pagina, parliamo adesso di un'iniziativa di solidarietà messa in atto dagli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale di Napoli. Hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che trascorreranno il mese di agosto in ospedale una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio: vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. Lo sport in chiusura: la Confederazione Calcistica Asiatica ha annunciato di sostenere la UEFA e la CONCACAF in merito alle preoccupazioni per la proposta della FIFA di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo. Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo FIFA è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport, ha affermato la FC, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita. Non c'è altro, più tardi.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Eccoci, anche oggi saranno suonati, anche oggi la musica indipendente in radio con le sue quattro novità discografiche. E allora partiamo subito dalla prima. Un ritorno, quello di Bernardo Lanzetti, nuovo progetto, nuova canzone, Inseguendo il Maestro.

come sembra. Non c'è un treno per ripartire, non c'è un posto dove mangiare. In giro non c'è un'anima, questo è un posto dimenticato da Dio che pur l'ha creato. Lui

si chiama Inseguendo il Maestro ed è il nuovo singolo di Bernardo Lanzetti. Oggi ad aprire saranno suonati il nostro spazio dedicato alla musica indipendente con le sue quattro novità del giorno. La seconda novità è dei Gemelli Diversi, Desiderio.

Tutto rosa oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, ma le nostre segnalazioni quotidiane sono quattro, ne manca una all'appello. E allora ecco Ernesto Venturella, in arte Event, il suo singolo è Stupido.

0: Stupido, la canzone di Event. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati. Da Riccardo Pellegrini è tutto. La musica indipendente torna in radio domani.
1: Saranno suonati.
2: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Almanacco del giorno. Rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.
1: È un'ora che aspetto davanti al portone. Su, trova una scusa.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: dimmi che ti ricorderai.
1: Che occasione alla tua Francia.
2: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
1: Autofrancia.
2: Scopri di più su autofrancia.it.
3: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 48 99070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
4: Antenna 1, la radio. Classici oltre il tempo.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio.
8: Appuntamento con lo sport, ben ritrovati dalla redazione. In apertura la morte di Franco Baresi, quello che è considerato uno dei più grandi e iconici difensori della storia del Milan e dello sport italiano, si è spento a 66 anni. Leggendario capitano rossonero e della nazionale, è stato più volte campione d'Europa e del mondo in rossonero e in azzurro. È l'unico giocatore ad aver ottenuto un primo senza mai giocare, un secondo e un terzo posto ai mondiali. Dopo il suo ritiro nel 1997, il Milan ha deciso di ritirare anche la sua maglia numero 6. Nel 2025 era stato operato per un nodulo polmonare. Il peggio sembrava alle spalle, ma una ricaduta gli è stata fatale, fino al peggioramento dei giorni scorsi, in cui si erano diffuse fake news sulla sua morte. La FIFA annuncia di voler proseguire la sua aperta e democratica consultazione con gli stakeholder su un piano di investimenti privato, e questo nonostante ieri anche la CONCACAF si sia schierata con la UEFA contro il piano commerciale voluto da Gianni Infantino. Il servizio della redazione.
9: Le 41 federazioni del Nord America, Centro America e Caraibi hanno respinto la proposta di cedere a investitori privati quote delle attività legate alla Coppa del Mondo. La Confederazione denuncia una procedura troppo rapida, poca trasparenza e il mancato coinvolgimento degli organismi di governo della FIFA. La presa di posizione è particolarmente significativa alla vigilia dei mondiali ospitati da Stati Uniti, Canada e Messico. La CONCACAF chiede che ogni decisione segua le regole previste dallo statuto e ribadisce che il futuro del calcio e della Coppa del Mondo deve restare nelle mani delle federazioni.
8: Il calciomercato: l'Inter parte per Hong Kong e dà il via alla tournée estiva, mentre a Milano atterra John Stones per svolgere le visite mediche e legarsi al club nerazzurro fino a giugno 2028 per 4 milioni di euro a stagione. Il difensore inglese arriva a parametro zero dopo la scadenza del contratto con il Manchester City. Nessun dubbio sulle sue condizioni nelle visite mediche, nessun dubbio sul suo rendimento dopo le prestazioni del mondiale. Arriva così un centrale forte ed esperienza, cresciuto nelle mani di Pep Guardiola, duttile e in grado di ricoprire più ruoli difensivi. La pallavolo: si è concluso ai quarti il percorso dell'Italia in Volleyball Nations League, sconfitta 3-0 dagli Stati Uniti a Ningbo in Cina con parziali 22-25, 21-25 e 21-25. Gli azzurri non sono riusciti ad esprimere il loro miglior gioco, mentre gli statunitensi sono stati bravi in tutti i fondamentali e con un servizio che ha messo in grossa difficoltà gli avversari. Una sconfitta che non deve oscurare ma illuminare, ha commentato il CT Ferdinando De Giorgi, pur non nascondendo la delusione per l'eliminazione dalla Final Eight. Si volta subito pagina, c'è l'europeo da onorare, inizio il 10 settembre. A due anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze, e per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha accolto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità dell'acqua e anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni Spagna dal 4 al 9 agosto e Temerari tuffatori dalle grandi altezze 7-9 agosto al Center Aquatic Olympic c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. In chiusura la notizia con cui abbiamo aperto: la morte di Franco Baresi, aveva 66 anni, ad annunciarlo con una nota sul suo sito il Milan. Con lo sport per il momento è tutto, grazie per averci seguito, a più tardi.
0: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Antenna 1, la compilation della tua vita, per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autostrancia.
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. Resta altissima la tensione tra Roma e Madrid dopo la maxi ondata migratoria che ha investito Ceuta. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, oltre 40.000 migranti hanno raggiunto l'enclave nell'arco di 24 ore, mentre il presidente dell'enclave spagnolo in Marocco, Juan Jesus Vivas, sostiene che sono circa 60.000 le persone entrate nelle ultime ore. Salgono a 34 i corpi recuperati in mare, mentre migliaia di persone continuano ad affluire verso il confine. Sul fronte politico, il governo spagnolo ha convocato l'ambasciatore italiano per protestare contro le dichiarazioni del ministro degli esteri Tajani e le critiche di Roma alla gestione dell'emergenza. Per Tajani la gestione dei flussi riguarda tutta l'Europa. Il vicepremier ha attaccato la politica migratoria del governo Sanchez, sostenendo che servono misure efficaci per garantire il controllo delle frontiere esterne. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che l'Italia valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Spiragli per Gaza, ha raggiunto un accordo storico per il disarmo completo di Hamas. Con un messaggio su Truth, il presidente degli Stati Uniti Trump saluta con favore la svolta, notizia confermata dal Board of Peace for Gaza, il comitato istituito dallo stesso Trump, secondo cui l'organizzazione palestinese avrebbe accettato il piano per il disarmo che include il graduale ritiro delle forze israeliane della striscia di Gaza. Al momento nessun commento ufficiale da parte dello Stato ebraico. Si prospetta un fine settimana caldissimo in Italia, sia sul fronte meteo che sul traffico autostradale 11, le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19 con punte di 40 gradi a Firenze e temperature ancora più alte in Sardegna. L'anticiclone è previsto in consolidamento anche nei prossimi giorni, salvo alcuni temporali per lo più sul settore alpino a partire da domani, ed è bollino rosso per l'esodo estivo da questo pomeriggio sulle strade italiane. Domattina sarà addirittura nero. Anche dai vertici della FIFA e dell'UEFA, oltre che da tutto il calcio italiano, messaggi calorosi di cordoglio per Franco Baresi, leggendario capitano del Milan e della nazionale, spentosi a 66 anni. E non mancano i commenti dal mondo politico, un campione esemplare anche di lealtà, serietà e dedizione, scrive la premier Meloni. I funerali si terranno martedì prossimo alle 11 nella Basilica Milanese di Sant'Ambrogio. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buongiorno e ben ritrovati. Sulla tangenziale di Torino si rallenta per lavori fra Corso 4 Novembre e Drosso in direzione Piacenza. Ci spostiamo al traforo del Freius. Per il transito di un trasporto eccezionale, la galleria è momentaneamente chiusa in entrambe le direzioni. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

0: Sono le 16 e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio. Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Di fronte all'ondata migratoria in atto a Ceuta, l'Italia è pronta a intervenire, anche arrivando a sospendere lo spazio di Schengen con la Spagna. Lo afferma la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in riferimento a quanto sta accadendo nell'exclave di Madrid. Le immagini che arrivano da Ceuta sono impressionanti e dimostrano ancora una volta che l'immigrazione clandestina fuori controllo rappresenta una minaccia concreta per la sicurezza dei confini europei, ha aggiunto la Premier su X, convocato dal ministro degli esteri spagnolo, l'ambasciatore italiano a Madrid. Veniamo adesso all'annuncio di Donald Trump su un accordo per il disarmo completo di Hamas e degli altri gruppi armati presenti nella striscia di Gaza, il servizio della redazione.
5: Secondo il presidente americano, l'intesa è stata raggiunta dal cosiddetto Board of Peace e rappresenta un passo decisivo verso una pace duratura. Una volta completato il disarmo, le forze israeliane dovrebbero ritirarsi dalla striscia. La sicurezza sarebbe affidata ad una forza internazionale di stabilizzazione affiancata dal nuovo corpo di polizia palestinese. L'annuncio è stato confermato anche da alcuni responsabili di Hamas. Un vertice tra i negoziatori è previsto a breve al Cairo per definire tempi e modalità di attuazione dell'accordo.
4: L'economia: non abbiamo ricevuto alcun progetto né alcuna informazione su una potenziale fusione tra MPS e BPM, di conseguenza non siamo in grado di dire se questo progetto potrebbe creare valore per gli azionisti di Piazza Meda. Così il CEO di Crédit Agricole, Oliver Gavalda, secondo quanto riporta AFP, il vice AD Jérôme Grivet ribadisce: non siamo a conoscenza di alcun progresso concreto in merito a questa proposta di discussione, ma con il 29,3% di BPM siamo indispensabili. Questo significa che nulla può essere fatto contro di noi o senza di noi, ma ovviamente non siamo gli unici a prendere le decisioni. Ultima pagina. Parliamo adesso di un'iniziativa di solidarietà messa in atto dagli studenti del corso di laurea in infermieristica dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, impegnati nel percorso formativo presso l'Istituto Pascale di Napoli. Hanno consegnato a tutti i pazienti oncologici ricoverati che trascorreranno il mese di agosto in ospedale una piccola boccetta contenente sabbia marina, una conchiglia, un'alga e un messaggio: vorrei portarti al mare, anzi portarti il mare. Lo sport in chiusura: la Confederazione Calcistica Asiatica ha annunciato di sostenere la UEFA e la CONCACAF in merito alle preoccupazioni per la proposta della FIFA di vendere una quota delle attività commerciali della Coppa del Mondo. Il fatto che la situazione abbia raggiunto il punto in cui la reale possibilità di un boicottaggio della Coppa del Mondo FIFA è entrata nel dibattito pubblico dovrebbe preoccupare tutti coloro che hanno a cuore il futuro del nostro sport, ha affermato la FC, che rappresenta 47 nazioni membri, tra cui Australia, Cina, Giappone e Arabia Saudita. Non c'è altro, più tardi.
6: Le news tornano tra un'ora circa.

insieme al cane mio un concerto a quattro zampe improvvisavo. A 10 anni poi di una chitarra vecchia mi innamorai, la portavo sempre a letto, è stata

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

ragazza scende le scale di un policentro attrezzato comunale. 30 anni e poi l'appartamento sarà suo, o meglio, i suoi genitori, che ogni mese devono stare

0: Stella 1, la compilation della tua vita. Per chi lavora, per chi viaggia, per chi vive la notte.
1: Anda, Chico!

0: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Narval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Ancora buon pomeriggio da Alessandro Cisilin. È ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 49.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato ulteriormente il bilancio delle vittime, sono almeno 34 i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo dal Marocco. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito. Violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. E intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna, paventata dal governo italiano. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere l'Unione Europea a valutare l'esclusione della Spagna dall'accordo di Schengen. È stato recuperato questa mattina il corpo della prima vittima accertata del crollo della palazzina a Messina. Si tratta dell'imprenditore Carmelo Leone, il cui corpo è stato individuato sotto un solaio. Si cercano ancora 5 dispersi, ancora ignote le cause del crollo, tra l'ipotesi quella di un cedimento strutturale. Rallenta parzialmente l'inflazione a luglio, secondo le stime preliminari dell'Istat, indice al più 2,8% annuo, due decimi in meno del mese precedente. Su base congiunturale l'aumento è dello 0,2%, in leve calo anche la corsa degli energetici non regolamentati, ma con incrementi ancora in doppia cifra, stabile al più 1,3%, il cosiddetto carrello della spesa. Clamorose dimissioni e vertici della FIFA, ad annunciarle Carlos Cordeiro, principale consigliere del presidente Gianni Infantino e rappresentante federale nella task force della Casa Bianca per i recenti mondiali. L'ex banchiere americano si è detto categoricamente contrario alla proposta di Infantino di aprire la FIFA agli investitori privati. A opporsi alla proposta l'UEFA e le omologhe federazioni di Nord America e Asia, favorevole solo quella africana guidata da un imprenditore vicino al presidente FIFA. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Bruere e Pianezza in direzione Aosta. Vi ricordiamo quindi che lungo la statale 419 della Serra si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Mongrando e Bio. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Torino 104.7.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Buon pomeriggio ancora e ben ritrovati dalla redazione. L'Arabia Saudita si sta preparando ad una grande offensiva militare contro gli Houthi via mare, forze via terra nello Yemen centrale, lo scrive il Guardian, che cita fonti yemenite. E una serie di potenti esplosioni notturne ha scosso alcune regioni libanesi meridionali in seguito agli attacchi israeliani. Le esplosioni si sono propagate in tutto il sud nel distretto di Maria Youn. Violente esplosioni vicino al castello di Beaufort hanno mandato in frantumi finestre e danneggiato abitazioni della vicina città di Qalqilah. Le forze israeliane hanno perlustrato la periferia di Al-Munsuri e Biyut al-Sayyad nel distretto di Tiro con raffiche di mitragliatrice pesante, lanciando al contempo colpi di artiglieria contro Al-Munsuri. Segnalati anche movimenti di carri armati sulla collina di Barachit in direzione Ainat. Intanto anche Hamas ha confermato l'accordo raggiunto con Israele per la seconda fase della tregua, che prevede il disarmo del movimento islamico che governa la striscia di Gaza. Due responsabili hanno affermato all'AFP che è stato raggiunto l'accordo, confermando dunque le parole del presidente americano Donald Trump. In Spagna adesso, dove emergenza migranti a Ceuta, la città autonoma spagnola sulla costa nordafricana, e il servizio della redazione.
10: In 7 giorni migliaia di persone hanno raggiunto a nuoto il territorio spagnolo partendo dal Marocco, 16 corpi recuperati in mare. Il premier Pedro Sanchez parla del rischio di una crisi umanitaria e ha disposto l'invio dell'esercito a sostegno della Guardia Civile. Cresce intanto la tensione tra Madrid e Rabat, ma anche tra Spagna e Italia. Fonti di Palazzo Chigi fanno sapere che Roma valuta la sospensione di Schengen con la Spagna. Il ministro degli esteri Antonio Tajani si dice favorevole, definendo l'immigrazione incontrollata un pericolo per la sicurezza. Dura la replica del ministro spagnolo José Manuel Albares, che ha convocato l'ambasciatore italiano per protesta.
9: Con il picco di investimenti PNRR che raggiungono i 9,3 miliardi, 3 in più dell'anno precedente, il Sud nel 2026 dovrebbe confermare un tasso di crescita superiore a quello del Centro-Nord, più 0,8%, e quanto stima lo Svimez, associazione per lo sviluppo dell'industria nel Mezzogiorno, è del più 0,7% la crescita attesa nel nostro paese, sostenuta anche in questo caso da un'accelerazione degli investimenti del PNRR con un incremento di circa 2 miliardi, più 0,7% anche la crescita attesa per il PIL dell'Italia. Per il 2027, esaurito il PNRR, avverte Svimez, nel sud la crescita dovrebbe dimezzarsi, più 0,4%, e risultare diversamente dal quinquennio precedente, sia pur di poco inferiore a quello del Centro-Nord, più 0,5%. Misterioso episodio di criminalità a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove ieri sera un netturbino è stato ferito a colpi d'arma da fuoco. L'uomo avrebbe riferito di essere stato avvicinato in via Sardegna da una persona a volto coperto che gli ha esploso dei colpi d'arma da fuoco, ferendolo alle gambe. Il netturbino si è poi recato con mezzi propri in ospedale per le cure. Non è in pericolo di vita. Sull'episodio indaga la polizia. In chiusura lo sport, con la morte la notte scorsa di Franco Barisi, il servizio della redazione.
11: La bandiera milanese aveva 66 anni. L'annuncio di Milan su X, la storia del Milan in lacrime per la scomparsa di Franco Barisi. Il suo esempio si legge e la sua profondità saranno per sempre come la sua maglia numero 6, parte integrante e fondamentale del DNA e del cammino di tutto il club.
9: A 2 anni dalle Olimpiadi, Parigi torna ad ospitare un grande evento internazionale con la 38esima edizione dei campionati europei di nuoto, tuffi e discipline acquatiche. Anche la Senna tornerà protagonista ospitando le prove di nuoto in acque libere e di tuffi dalle grandi altezze. Per l'occasione la Federazione Europea di Nuoto ha colto le richieste degli atleti in merito al controllo della qualità delle acque anche sulle misure sanitarie da adottare in caso di problemi. In attesa di vedere in acqua Gregorio Paltrinieri e compagni dal 4 al 9 agosto e temerari tuffatori dalle grandi altezze dal 7 al 9 agosto al Center Antique Olympique, c'è stata la presentazione delle prime due discipline in programma da oggi, i tuffi e il nuoto artistico, con i primi che proseguiranno fino al 6 agosto, un giorno dopo la fine delle prove dell'altra disciplina ospitata nella stessa piscina con i due campi gara affiancati. Questa era anche l'ultima notizia, grazie per averci seguito, a più tardi.
8: Le news tornano tra un'ora circa.
12: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
1: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 676. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia.
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Una delle operazioni più importanti degli ultimi giorni è stata quella che ha portato Santiago Castro dal Bologna alla Roma. Ecco le parole dell'attaccante argentino ai canali ufficiali del club giallorosso.
5: È stato bellissimo dal primo momento ad arrivare alla città, sentirsi che ti vogliono. E i tifosi, già quando veniva a giocare qua all'Olimpico, si sentiva che sono caldi. No, più o meno corta si può dire, perché dal primo momento io volevo venire qua, che ho sentito il direttore sportivo. Dal primo momento che ho sentito a loro, ho chiesto e ho scelto venire qua. Un allenatore che da tanti anni fa benissimo in Italia, l'ha fatto con Atalanta, adesso con Roma, che l'ha portato in Champions. E mi vedo dove vuole lui. Io sono qua per aiutare e dare una mano alla squadra, come l'ho detto prima, e posso fare quello che vuole lui. Sicuramente andremo avanti insieme. No, dal primo sono un giocatore che deve migliorare tutto. Sempre si può migliorare di più e magari fare meglio numeri, ma sono un giocatore che vuole aiutare la squadra. Penso che sia importante anche dare una mano in recuperazione di palla, fare un assist, fare un movimento, così un compagno fa un gol. Quindi non sempre guardo le statistiche, sino il bene della squadra, e così si può andare avanti meglio.
4: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto. Un saluto da Niccolò Ceccarini.
6: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
7: Un buon venerdì pomeriggio a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Si rallenta per la presenza di curiosi tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Ci occupiamo della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 66 si viaggia senso unico alternato per lavori a Conzano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale Muoversi in Piemonte. Buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

settimana. Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
3: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
2: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
8: Giornale Radio.
9: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesus Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sanchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
10: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo e da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi, l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
9: Proseguono senza sosta le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
10: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente e l'esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
9: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che lo hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche, i militari sono riusciti a rintracciare la madre. Il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quali il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
10: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
9: Infine lo sport. Cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana dei tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team Climent all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodo Indimaria e Raffaele Pelligra hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti e l'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
8: Le news tornano tra un'ora circa.

0: Dal 2012, Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
1: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.
2: Che occasione all'Autofrancia!
3: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino.
2: Autofrancia!
3: Scopri di più su autofrancia.it.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente l'ultima esternazione oggi di Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente di 400 militari dal marzo scorso nei paesi del Golfo. E ancora piena emergenza a Ceuta, l'enclave spagnola sulle coste del Marocco, su cui si sono riversati 40.000 migranti nelle ultime 24 ore. Si è aggravato il bilancio delle vittime, sarebbero almeno una quarantina i corpi dei migranti recuperati al largo di Ceuta mentre tentavano di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il governo iberico ha mobilitato l'esercito, violata l'integrità territoriale della Spagna, ha dichiarato il premier Sanchez, oggi giunto sul posto. Intanto la nuova crisi migratoria alimenta tensioni diplomatiche. Madrid ha convocato l'ambasciatore d'Italia per protestare dopo l'ipotesi di sospensione degli accordi di Schengen con la Spagna paventata dal nostro governo. Anche la Finlandia sta facendo valutazioni analoghe, mentre la premier danese Frederiksen ha affermato che dovrebbe essere Bruxelles a valutare l'esclusione della Spagna da Schengen. È stato recuperato oggi il corpo del 36enne di origine moldava, residente a Bologna, scomparso ieri dopo essersi tuffato nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo, per salvare la figlia di 6 anni e una sua amica connazionale. Il malore è avvenuto dopo che le aveva riportate a viva in difficoltà per l'agire di una forte corrente. Presenti alla tragedia la moglie e gli amici che hanno dato l'allarme. Si è spenta a 110 anni Suor Letizia al secolo Maria Francesca Pastore, la religiosa più longeva d'Italia. La monaca benedettina di clausura si trovava nel monastero di Santa Maria delle Vergini di Bitonto, in provincia di Bari, dove era nativa. È stata anche un'apprezzata esperta della legatoria, apprese l'arte della restaurazione dei libri dalle consorelle della Toscana in seguito all'alluvione che devastò Firenze nel 1966. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Il traffico in tempo reale. Muoversi in Piemonte.
6: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruer verso Piacenza. Sulla A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Sabato dalle 22 muoviti al ritmo di Mole Groove su Antenna 1, la radio DJ Mimmo by Menis.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 19.
1: L'ora esatta è offerta da NaturaSì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici NaturaSì di Torino.
3: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
4: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
3: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
4: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
5: La forza della qualità.
4: Corso Grosseto 241, Torino.
6: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.
7: Giornale Radio. Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesus Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sánchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta lo studio della sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
8: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
7: Proseguono senza sosta le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
8: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente ed esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
7: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che lo hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche militari sono riusciti a rintracciare la madre. Il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quali il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
8: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
7: Infine lo sport, cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana di tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodo Indi Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti all'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
9: Le news tornano tra un'ora circa.

su Antenna 1, la radio, news, viabilità, previsioni del tempo, oroscopo, almanacco del giorno, rassegna stampa. Su Antenna 1, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometri zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Bentrovati da Alessandro Cisiling. È massima allerta a Ceuta, l'attraversamento incontrollato del confine da parte di migliaia di migranti provenienti dal Marocco, anche a nuoto, ha provocato almeno 57 morti. Si rischia la crisi umanitaria, dice il premier Sanchez, che denuncia una violazione dell'integrità territoriale spagnola, e si profilano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. Si apre il fine settimana ritenuto più intenso per l'esodo estivo, con ben 26 milioni di veicoli in movimento secondo l'ANAS. Già a questo pomeriggio è scattato il bollino rosso sulle strade italiane e domattina sarà addirittura nero. Non va meglio sul fronte meteo: 11 le città oggi in bollino rosso per l'allerta caldo e domani saranno 19, e a esse, per lo più del centro-nord, si aggiungeranno domenica Catania, Genova, Palermo, Trieste. Criticità anche per il basso livello dei fiumi, specie nell'area padana. Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della nazionale. Da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA, la squadra rossonera, appresa la notizia al termine dell'allenamento nel ritiro in Australia, si è fermata in un minuto di silenzio culminato in un applauso intorno alla maglia numero 6 col nome Baresi. Giornata contrastata sui mercati sullo sfondo delle perduranti tensioni internazionali, specie in Medio Oriente. Milano chiude comunque in lieve rialzo dello 0,13%, in lieve ripiegamento lo spread coi titoli tedeschi intorno agli 82 punti. Subito una medaglia per gli azzurri ed è d'oro agli europei di nuoto a Parigi. A conquistarla il quartetto del team event dei Tuffi, formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoina Di Maria e Raffaele Pilligra. Sul podio anche la Russia, in gara come atleti indipendenti, bronzo all'Ucraina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Il traffico in tempo reale.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Un buon venerdì sera a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti tra Venaria e Bruere verso Piacenza. Vi anticipiamo che la A7 Milano-Genova verrà chiusa per lavori tra Roncoscrivia e Vignole Borbera in direzione Milano dalla mezzanotte fino alle 6 di domani mattina. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: Sono le 20.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Giornale Radio.
5: Ancora una buona serata, ben trovati all'ascolto dalla redazione. Sempre più grave l'emergenza migranti a Ceuta, l'enclave spagnola sulla costa del Marocco. Secondo il presidente della regione Juan Jesús Vivas, nelle ultime ore sarebbero entrate circa 60.000 persone, una cifra pari al 70% dell'intera popolazione locale. Almeno 34 migranti sono morti nel tentativo di raggiungere a nuoto il territorio spagnolo. Il premier Pedro Sánchez, arrivato a Ceuta, parla di un attacco alla sovranità territoriale della Spagna. L'Unione Europea definisce inaccettabili le immagini e chiede rimpatri rapidi. Oltre 25.000 persone sarebbero già state riportate in Marocco. In Italia il ministro dell'interno Matteo Piantedosi ha convocato una riunione al Viminale. Resta allo studio la sospensione di Schengen con la Spagna. 30 persone sono state arrestate per gli scontri avvenuti alla frontiera.
6: Sarà un fine settimana segnato dal grande esodo estivo e da temperature estreme. Domenica saranno 23 le città con bollino rosso sulle 27 monitorate dal Ministero della Salute. Sulle autostrade è previsto bollino nero con circa 26 milioni di persone in viaggio. Per ridurre i disagi, l'ANAS ha sospeso fino a settembre l'83% dei cantieri e rafforzato i presidi lungo la rete stradale. Il caldo e la siccità stanno provocando conseguenze anche sui fiumi. A Cremona il livello del Po è sceso a 8,59 metri sotto lo zero idrometrico, superando il precedente record negativo del 2022.
5: Proseguono senza sosta le ricerche dei 5 dispersi nel crollo della palazzina di Messina. Questa mattina è stato recuperato il corpo di una prima vittima. I vigili del fuoco stanno scavando in più punti dopo le indicazioni fornite dalle unità cinofile. Le operazioni sono particolarmente complesse per la presenza di strutture in cemento e grandi quantità di ferro. Il comandante provinciale Michele Burgio spiega che si sta lavorando con estrema precisione per non mettere in pericolo eventuali superstiti. Le prime 36 ore vengono considerate decisive per trovare persone ancora in vita. Restano aperte le indagini sulle cause del cedimento. Al momento non risultano lavori di ristrutturazione in corso al piano terra dell'edificio.
6: Una donna di oltre 80 anni è stata uccisa a coltellate nella sua abitazione di Verona, nel quartiere Borgo Venezia. Per l'omicidio è stato fermato il figlio di 52 anni che viveva insieme alla madre. Alcuni vicini hanno raccontato di aver sentito urla provenire dall'appartamento. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo è stato immediatamente accompagnato in questura. Sul posto sono intervenute la squadra mobile e la polizia scientifica. Secondo le prime informazioni, la vittima soffriva di una malattia degenerativa. Il movente e l'esatta dinamica del delitto sono ancora in fase di accertamento.
5: Un bambino di 3 anni è stato trovato solo in strada nel centro abitato di Santa Maria di Licodia, in provincia di Catania. A notarlo sono stati i carabinieri della compagnia di Paternò, che lo hanno immediatamente messo in sicurezza. Dopo una serie di ricerche militari sono riusciti a rintracciare la madre. Il piccolo è stato riaffidato alla donna, che è stata denunciata per abbandono di minore. Gli investigatori stanno ricostruendo le circostanze nelle quale il bambino è riuscito ad allontanarsi dall'abitazione senza essere sorvegliato.
6: È stato recuperato il corpo del 36enne scomparso nelle acque del Po a Calto, in provincia di Rovigo. L'uomo si era tuffato per soccorrere la figlia e un'amichetta in difficoltà. Dopo essere riuscito a riportare entrambe le bambine verso la riva, è stato trascinato via dalla corrente. Il corpo è stato individuato dai sommozzatori dei vigili del fuoco e affidato al medico legale. Alle ricerche hanno partecipato anche i carabinieri, un elicottero e un'imbarcazione dotata di ecoscandaglio. La vittima, di origini moldave, viveva a Bologna.
5: Infine lo sport. Cominciano nel migliore dei modi gli europei di nuoto per la squadra italiana dei tuffi. Gli azzurri hanno conquistato la medaglia d'oro nel team event all'Olympic Aquatic Center di Parigi. Il quartetto formato da Chiara Pellacani, Matteo Santoro, Sara Giodoin Di Maria e Raffaele Pelligra hanno chiuso la gara con 410 punti e 60 centesimi. L'Italia ha preceduto gli atleti russi in gara come indipendenti e l'Ucraina. Una prova brillante che regala alla delegazione azzurra il primo titolo continentale della manifestazione. Ed è tutto per il momento, grazie per l'ascolto, a dopo.
4: Le news tornano tra un'ora circa.
7: Saranno soldati.
8: Ecco
0: Eccoci, anche oggi saranno suonati, anche oggi la musica indipendente in radio con le sue quattro novità discografiche. E allora, partiamo subito dalla prima. Un ritorno, quello di Bernardo Lanzetti, nuovo progetto, nuova canzone, Inseguendo il Maestro.

chiama Inseguendo il Maestro ed è il nuovo singolo di Bernardo Lanzetti. Oggi ad aprire Saranno Suonati, il nostro spazio dedicato alla musica indipendente, con le sue quattro novità del giorno. La seconda novità è dei Gemelli Diversi, Desiderio.

Tutto rosa oggi tra le segnalazioni di Saranno Suonati, ma le nostre segnalazioni quotidiane sono quattro, ne manca una all'appello. E allora ecco Ernesto Venturella, in arte Event, il suo singolo è Stupido.

Stupido, la canzone di Event. Oggi a chiudere il nostro spazio saranno suonati da Riccardo Pellegrini. È tutto, la musica indipendente torna in radio domani.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Buonasera da Alessandro Cisilin. Nel pieno dell'emergenza migranti a Ceuta, con l'ingresso incontrollato di migliaia di migranti dal Marocco, oggi il premier Sanchez è intervenuto nell'enclave spagnola parlando di attacco all'integrità territoriale e di possibile crisi umanitaria. Ma si annunciano nuove tensioni tra Madrid e Roma, che annuncia la sospensione dell'accordo di Schengen con la Spagna. L'America diventerà come essa se vincono i democratici, aveva detto poco prima Donald Trump. Sul campo la situazione è drammatica, con almeno 57 morti accertati. La guerra con l'Iran sta andando bene, stiamo colpendo duramente, l'ultima esternazione oggi dello stesso Trump, mentre Teheran rivendica di aver attaccato strutture militari americane in Kuwait e colpito due petroliere che cercavano di attraversare lo stretto di Hormuz sotto scorta statunitense. Intanto l'Arabia Saudita starebbe preparando una nuova offensiva contro gli Houthi dello Yemen, alleati dell'Iran. Polemiche in Italia sul ministro della difesa Crosetto dopo la notizia del dispiegamento di un nostro contingente nei paesi del Golfo. Nicola De Muro.
2: Da marzo 2026 un contingente italiano di circa 400 militari dell'aeronautica e dell'esercito è schierato nei paesi del Golfo, Arabia Saudita, Kuwait e Bahrain, nell'ambito della Task Force Air Arabia. Il dispositivo ha l'obiettivo di supportare la sorveglianza aerea e difendere gli interessi nazionali e dei paesi partner di fronte all'escalation della crisi in Medio Oriente. La notizia, riportata dal sito del Ministero della Difesa, ha fatto scattare subito la sollevazione delle opposizioni in Parlamento. Il PD ha presentato un'interrogazione urgente al governo chiedendo chiarimenti sul confine della missione. Oggi il ministro della difesa Guido Crosetto ha replicato sostenendo la massima trasparenza. Bastava seguire le audizioni parlamentari o leggere le schede del decreto missioni. Le informazioni erano già sul sito del ministero, dice Crosetto. Immediata la controreplica dei DEM, che ribadiscono che quella specifica missione non figurava affatto nell'elenco ufficiale di quelle rifinanziate e approvate dal Parlamento.
1: Si terranno martedì prossimo alle 11 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Franco Baresi, spentosi a 66 anni. Innumerevoli messaggi di cordoglio per il leggendario capitano del Milan e della Nazionale da tutto il mondo del calcio italiano e anche dai vertici di FIFA e UEFA. Un campione onesto e modesto, sottolinea da microfoni Sky Fabio Capello.
3: Io l'ho visto esordire in Serie A, giocare con lui, e ho avuto la fortuna poi di allenarlo, per la serietà, per l'attaccamento alla maglia, per l'impegno che ci metteva in ogni momento della partita e dell'allenamento. È stato un esempio per tutti. Uomo onesto e modesto, che è una cosa difficile da trovare. Vista la popolarità che aveva, non se la tirava, era uno che parlava con tutti con la stessa naturalezza con cui si proponeva in campo durante le partite.
1: Tennis infine a Washington, occhi puntati su due azzurri approdati ai quarti di finale. Alle 20 Elisabetta Cocciaretto è attesa la difficile sfida con la giapponese Osaka, numero 3 del tabellone. Non meno impegnativo il match per Lorenzo Musetti, non prima della mezzanotte italiana, opposto all'astro nascente spagnolo Hodar. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
4: Il traffico in tempo reale.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Chianocco e Susa in direzione Traforo. Sul raccordo A5 e A4 si viaggia rilento per lavori tra Santhià e Albiano verso Aosta. Vi anticipiamo infine che lungo la A4 Torino-Milano verrà chiuso per lavori lo svincolo in uscita di Settimo Torinese in direzione Torino dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani. Per oggi è tutto. Gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

0: Sono le 21.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura, sì. Il bio lo trovi qui.
3: Da oltre 40 anni Natura Sì porta sulla tua tavola prodotti biologici e biodinamici, buoni, autentici e coltivati nel rispetto dell'ambiente. Nei nostri negozi trovi oltre 4.000 proposte pensate per la tua spesa di ogni giorno, scelte con la stessa cura che metteresti tu.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: Per la tua nuova cucina scegli il meglio. Scegli Arredal Casa.
5: Approfitta dell'esclusiva promozione di Veneta Cucine e avrai il piano in ceramica o quarzo in omaggio. E finanziamento in 24 mesi a tasso zero.
4: Inoltre, trasporto e montaggio sono gratis.
5: Arredal Casa e Veneta Cucine. La tua scelta vincente.
6: La forza della qualità.
5: Corso Grosseto 241, Torino.
7: Tane Tag 0%. Regolamento su arredalcasa.it.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: la radio.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Dal 2012 Graphic Hunt è specializzata nell'allestimento adesivo su vetrine, pareti, automezzi. Chiama il 340 4899 070 per richiedere un preventivo gratuito. E inoltre abbigliamento personalizzato, striscioni, pannelli, volantini, biglietti da visita, servizi di copisteria e molto altro ancora. Vieni a trovarci in via De Sanctis 69 Torino. Come ascoltatore di Radio Antenna 1 avrai uno sconto del 10% sul tuo primo ordine col codice RA1 asterisco. L'offerta è soggetta a restrizioni su alcuni prodotti o servizi.
2: Oggi arrivano i parenti e questa scala è sempre più sporca. E questi vetri? Basta, non se ne può più, è ora di cambiare!
3: Cambia in meglio con Puliclem. Macchinari e prodotti di alta qualità, personale serio e qualificato. Pulizia scale, uffici, negozi, officine e appartamenti. Lavaggio vetrate, piani di intervento ordinari, programmati e straordinari. Massima soddisfazione al minimo costo. Chiama ora per un preventivo il numero 328 86 74 670. Puliclem, il condominio è la nostra casa. Il condomino è il nostro punto di riferimento.
4: Rivivi con noi i tuoi attimi di ieri.

0: oltre il tempo.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

0: Sono le 22 e un minuto. L'ora esatta è offerta da
1: Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Natura Sì presenta i Sì essenziali, la spesa bio per tutti, una linea di prodotti pensata per la tua spesa di ogni giorno, essenziale nel gusto e anche nel prezzo. Sapori semplici e genuini che raccontano la bontà autentica delle cose fatte bene.
3: Vieni a scoprire i Sì essenziali nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

0: Antenna 1, la radio per chi vive la notte.
1: Enjoy this trip.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

0: Approfitta subito di questa offerta esclusiva Autofrancia. Su oltre 400 autovetture ed occasioni aziendali e chilometro zero, sconti fino al 50% dal prezzo di listino. E in questi giorni, Voltura compresa nel prezzo. Corri in Corso Francia 341 a Torino. Autofrancia. Scopri di più su autofrancia.it.
1: Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: Sono le 23
1: e un minuto. L'ora esatta è offerta da Natura Sì. Il bio lo trovi qui.
2: Se il prezzo del cibo è troppo basso, qualcuno lo paga al posto nostro. Il suolo, l'acqua, la biodiversità, il lavoro degli agricoltori. Riconoscere un giusto prezzo a chi coltiva la terra vuol dire sostenere ogni giorno il suo impegno come custode del pianeta.
1: Ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
3: All night long, ogni sera, ogni notte, un nuovo ricordo.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

È vero, la miglior pubblicità sono i clienti soddisfatti. Se sei disposto ad attendere il passaparola, fai pure. Ma se sei cosciente che startene con le mani in mano non è remunerativo, chiamaci. 339 45 63 710. 339 45 63 710.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: L'ora esatta è offerta da
2: Natura Sì, il bio lo trovi qui.
3: Oggi più che mai vogliamo coltivare un futuro sostenibile per chi verrà dopo di noi. Crediamo in una comunità che rispetta la natura e promuove pace e giustizia economica. Per questo ogni giorno Natura Sì sostiene un'agricoltura etica e sostenibile.
2: Vieni a trovarci, ti aspettiamo nei supermercati biologici Natura Sì di Torino.
4: A volte basta un attimo, una grandinata, un vetro scheggiato, un piccolo incidente. E pensi, cazzo, e adesso? Adesso vai da Auto Giannini. Qui ogni problema diventa un'esperienza semplice, veloce e senza pensieri. Gestiamo tutto noi, dal sinistro all'assicurazione, senza anticipi, e in poco tempo torni a guidare sereno. E se vuoi cambiare auto o noleggiarla a lungo termine, con Arval o Avens ti accompagniamo passo dopo passo. Auto Giannini, trasformiamo un problema in un'esperienza. Visita il nostro sito autogiannini.com o vieni a trovarci nelle nostre sedi a Torino.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

Antenna 1, FM 104.7 e 104.6, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.

106, Torino e provincia, Astigiano e Cuneese. DAB, streaming e visual radio, www.antenna1radio.com. Antenna 1, dal 1978, la radio.

Sabato mattina su Antenna 1 La Radio, Speaker per Caso. Dalle 10 a mezzogiorno, Katia e Alex ti aspettano con musica, curiosità e chiacchiere senza filtri. Tra l'informazione di Katia e il caos di Alex, la leggerezza è assicurata. Accendi la radio o seguici in streaming. Speaker per Caso, l'energia giusta per il tuo weekend.